Oggi non è stato facile, ma non mi arrenderò. La notte mi porta avanti, mi rialzerò.

Sto seduto in silenzio a guardare fuori. Il mondo continua ad andare avanti. Sorrido insieme agli altri come sempre.